per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici.

0: Non mi toccare.
1: Perché?
0: Perché mi chiedi? Perfida! Il tanto sopportato break di una mano infedele.

capisco, capisco, bricongela, al timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, perché viva, por mi po, la tua, che l'atto.

devo fare? Dormi seccar, non ho patrone, non ho patrone, non vorrei star, sentimi a

0: faccio pace.
1: Prendi
2: cosa?
0: Quattro doppie. Sentite,
3: per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di seppure i miei pari, come le donne a forza di dannari.
0: Non parliamo di ciò, ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico.
3: Purché lasciam le donne,
0: lasciam le donne, vado!
4: Lasciam le donne, sai per me sono necessari. Del pan che mangio, l'aria che spiro.

0: sentito di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarmi col vostro?
0: Poco credito con gente di tal rango.
1: Gli abiti signorili
0: sprecati via.
1: Signor

0: amico, che fai? Mi par che abbiate un'anima di bronzo, voilà che sei il gran gonzo, ascolta bene. Quando questo qui viene, tu corri ad abbracciarmi, quale quattro carezze, finge la voce mia. Poi, guardate, cerca di condurre in altra parte. Ma signore, ma se poi mi conosce,
1: non te conoscerà.
0: Se tu non vuoi, zitto, e là, giudizio.

Accendi la finestra, sarà adesso. Non ci sentiamo. E il mi dice che io parlo dobbiamo. Qualcuno parla. Fermatevi, mi pare che...

0: non è solo,
1: ci vuole giudizio.
0: Amici,
1: non riesco più.
0: Sei tu, Masetto, appunto quello, e tu non mi conosci, il servo son io di Don Giovanni, Leporello. Se

mentre dobbiamo ucciderlo, sicuro. E non ti bastia, rompeli l'osso, fregasi le spalle. No, no, dobbiamo ammazzarlo.

0: pistola. E poi non basta? Oh, basta, certo. Or prendi.
1: E invece fa cambio. Questo per la

0: scellerato, mi ruppe lo sui nervi.
1: Oh, poveretta me, che...
0: Leporello, o quel che diavolo che sono le

le facce lume, avvicino mio ben, stiamci qui a scosa finché da noi si scosta. Nulla, nulla, che ti riguardi, io come te sei come già lontani, tanto tu stai liberarmi, prima anche animali.